Halo, selamat sore Pak Fasagi. Halo? Ya, selamat sore Pak Fasagi. Selamat sore Pak Fasagi.